0: 9:2 Famiko Revelation chapter 20 verse 11 no mama kakra. Ni usia de kakra o.
1: Amen. Amen.
0: Jaeri.
1: Wekai. Yohani Adisem.
0: Eh, I said
1: it. Iti aye di no.
0: Mhm.
1: Chemoye di ba.